qui amici c'è un argomento molto molto importante, si parla di sicurezza, anche perché insomma entro il 27 luglio la Commissione Europea pubblicherà la decisione finale in merito all'accesso ai dati di ricerca e all'interoperabilità di Android con l'intelligenza artificiale. Un dirigente di Google che ha evidenziato anche i rischi per gli utenti se verranno imposte anche le modifiche che sono chieste per rispettare il Digital Market Act appunto europeo. E a metà maggio l'azienda di Mountain View aveva ricevuto anche il supporto, che non era comunque del tutto disinteressato, di Apple. E a fine gennaio la Commissione Europea avrebbe avviato due procedimenti per assistere Google nel rispetto di questi obblighi di condivisione dei dati del motore di ricerca e dell'interoperabilità di Android con dei servizi di intelligenza artificiale di terze parti. Il 16 e il 27 di aprile sono state pubblicate una serie di misure che l'azienda californiana dovrà implementare e avviare anche contestualmente una consultazione pubblica. Buoni. Google aveva già criticato i cambiamenti che erano chiesti dalla Commissione Europea, insomma hanno storto un po' il naso, anche perché ecco, avrebbero dichiarato che questi aumenteranno i rischi per gli utenti europei se l'azienda dovrà rispettare questi obblighi. Nel dettaglio, l'accesso anonimizzato appunto ai dati di ricerca proposto dalla Commissione, che contiene delle debolezze, quindi ecco, in caso di data breach sarebbe disponibile e anche e poter scoprire le query degli utenti. E tra queste probabilità appunto, se i dati vengono condivisi con aziende che non hanno le risorse economiche e tecniche di Google per garantire la protezione, potrebbero avvenire inevitabilmente, dicono. L'interoperabilità di Android, ecco, ovvero la possibilità di accesso e funzionalità del sistema operativo e delle app da parte di chatbot alternativi a Gemini, rappresentano dei rischi analoghi. Ecco, secondo i dirigenti di Google, nel giro di poco tempo ci sarà un aumento di truffe in Europa e sfruttando i permessi di accesso più ampi come l'applicazione, il microfono, la fotocamera, i cybercriminali potrebbero anche distribuire chatbot che rubano numerosi dati personali. Ecco, non è che stanno facendo del terrorismo. Possono essere questi rischi davvero concreti.

noi dopo la musica torniamo qui, amici. Si parla di gaming, ma attenzione alle truffe in questo periodo. Ecco, dopo una lunga attesa, quasi 13 anni, è arrivato il momento per GTA 6. I fan di questo gioco di Rockstar Games possono ordinare la propria copia digitale. Ecco, gli utenti più impazienti però rischiano di cadere a volte nelle trappole di cybercriminali. I ricercatori della Malwarebytes avrebbero individuato numerosi siti che offrono l'accesso anticipato. Ovviamente questo si tratta di truffe. Gli esperti di Malwarebytes sottolineano che GTA 6 è un po' l'esca perfetta. La serie che ha venduto oltre 465 milioni di copie nel mondo, pensate, solo 225 milioni con GTA 5. Come detto, ecco, i fan che stanno attendendo da tempo questo lancio del nuovo gioco, 13 anni, i cybercriminali quindi sfruttano questa impazienza per organizzare delle truffe. Sarebbero un po' spuntati come funghi siti dall'aspetto professionale, che sembrano del tutto legittimi. Ecco, l'ignara vittima finisce su questi siti, ad esempio, magari dopo una ricerca o aver ricevuto una email di phishing o false inserzioni sui social, legge a caratteri cubitali scritte del tipo VIP Digital Access. Ecco, per accedere in anteprima GTA 6 a volte vengono chieste cifre elevate, fino a $250. Il pagamento, che ecco, potrebbe avvenire in criptovaluta. Chi non resiste alla tentazione di giocare prima degli altri segue le istruzioni, paga la somma richiesta per accedere alla pagina di download, e quando l'utente clicca sul pulsante non viene scaricato un bel nulla. Altre truffe sono descritte dai ricercatori di NordVPN. All'inizio del mese, in questo caso, viene promesso l'accesso ad una versione beta di GTA 6 che è del tutto inesistente. Gli utenti quindi installano dei malware sul computer e smartphone, quindi non esistono anticipi né versioni beta per Windows e Android. L'unico sito, quello affidabile, è quello originale.

andiamo ancora avanti, amici. La puntata di Radio Web continua. Io sono Maurizio Rossi, dopo la musica voglio parlarvi del video, non so se l'avete visto, della Tesla che entra in casa e uccide. E attenzione, si chiama Marta Vila, 76 anni, era in casa quando un'auto le avrebbe sfondato la parete dell'abitazione, poi l'altra volta è morta in seguito al trasporto in ospedale. È accaduto questo veramente in una cittadina di Katy in Texas, non molto lontano da Houston. Michael Butler, il proprietario di questa Tesla modello 3 che ha provocato l'incidente, avrebbe dichiarato di avere perso il controllo mentre era attivo il sistema Full Self Driving. Ecco, questo potremmo dire è il risultato. È già stata avviata questa indagine per fare luce sull'accaduto. La famiglia della vittima avrebbe chiesto un risarcimento superiore al $1,000,000. Andrà comunque chiarito, ecco, se lo schianto è stato provocato da un malfunzionamento della tecnologia di bordo oppure da un comportamento errato del conducente. Il video dell'impatto, insomma, ha fatto il giro del mondo. Non si è fatto attendere il commento comunque di Elon Musk, che attraverso un post su X avrebbe affermato che provocare ad attribuire la responsabilità di quello che è accaduto alla tecnologia Full Self Driving non è sensato. Dice, questa guida molto lentamente per le strade del quartiere e questo è stato forse un incidente.

tanta bella musica anche oggi, amici, che ci ha accompagnato, le notizie molto interessanti come sempre all'interno di queste puntate. Siamo arrivati alla conclusione, ci fermiamo qua per questo mercoledì, è tutto dalla voce di Maurizio Rossi, noi torneremo insieme domani, come sempre vi aspetto qua,

90. Weekend Mix. L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra.

una linea sottile che attraversa la musica e la medicina. Un confine in cui le parole diventano sintomi e i ritmi si trasformano in diagnosi emotive. È proprio su questa linea che si muove Vinicio Capossela quando nel 1996 pubblica l'album Il ballo di San Vito, un disco che segna una svolta dopo tre lavori immersi in atmosfere jazz,

Dopo Sela cambia pelle, si allontana da quelle sonorità e inizia a mescolare folk, pop e suggestioni mediterranee in una forma nuova, più inquieta, più nomade. La title track è Il ballo di San Vito e il cuore pulsante di questa trasformazione non è solo una canzone, è una condizione dell'anima. Immaginiamo di aprire il programma radiofonico con un suono che cresce lentamente, un ritmo che richiama la terra, il sud, il battito antico della taranta. È un ritmo che non ti lascia stare fermo, che ti prende e ti trascina. E mentre la musica si muove, Capossela racconta una figura precisa, quella di chi non riesce a restare, di chi sente costantemente il richiamo dell'altrove. Li chiama rabdomanti senza tregua, cercatori instancabili, persone che inseguono la vita in tutte le sue possibilità, che vogliono viverla tutta fino in fondo, ma per farlo paradossalmente finiscono per non vivere davvero nulla. È una tensione continua, una fame che non si placa mai. E qui entra in gioco il titolo Il ballo di San Vito. Non è solo una metafora poetica, è anche il nome popolare di una vera condizione medica, la chorea di Sydenham, una malattia caratterizzata da movimenti involontari, rapidi, incontrollabili. Il corpo si muove senza pace, senza possibilità di fermarsi. Capossela prende questa immagine e la trasforma in qualcosa di universale. Il movimento diventa esistenziale. Non è più solo il corpo a non trovare quiete, ma è l'anima. E il nome stesso, Ballo di San Vito, porta con sé una storia antica. Si dice che derivi da una leggenda legata a San Vito, giovane martire cristiano. Secondo la tradizione sarebbe stato lui a guarire il figlio dell'imperatore Diocleziano, proprio affetto da questa strana sindrome fatta di spasmi e convulsioni. Da allora San Vito diventa il protettore di diverse categorie, tra cui proprio i ballerini, un santo che cura attraverso il movimento o forse lo comprende. Ma la canzone si nutre anche dell'altra immagine, altrettanto potente, quella del morso della tarantola. Nella tradizione popolare del sud Italia si credeva che chi venisse morso da questo ragno potesse trovare sollievo soltanto danzando senza sosta, lasciandosi attraversare dalla musica fino allo sfinimento. È il rito del tarantismo, una terapia fatta di ritmo, sudore e trance. E allora tutto torna. Il ritmo della canzone, incalzante, ipnotico, richiama proprio quella danza liberatoria. È una musica che non ti concede tregua, proprio come l'inquietudine.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Studio Radio, Original Classics.

il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Ara World Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Ara World Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage.

8 luglio 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda i santi Aquila e Priscilla. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio del giorno, chi troppo vuole nulla stringe, ricorda che imparare ad accontentarsi aiuta a non essere eternamente insoddisfatti e a non perdere quanto già posseduto. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 52 a.C. i soldati romani di Giulio Cesare in un'ansa del fiume Senna fondavano l'insediamento di Lutetia Parisiorum, l'attuale città di Parigi. Nel 1283, vincendo la battaglia davanti al Porto Grande, le milizie siculo-aragonesi sottraevano a Napoli il controllo sull'arcipelago di Malta. Nel 1797 veniva emanata la Costituzione della Repubblica Cisalpina, proclamata il 29 giugno con capitale a Milano. E nel 1904 l'Italia varava la legge 407 sull'istruzione pubblica, che estendeva al 12° anno di età e al corso elementare superiore l'obbligo scolastico, mentre nei comuni con più di 4.000 abitanti istituiva la quinta e la sesta classe. Nel 1978 Sandro Pertini veniva eletto 7° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1982 due reti di Paolo Rossi contro la Polonia valevano all'Italia l'accesso alla finale dei mondiali di calcio di Spagna. Nel 1994 si apriva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati al mondo, vertice che in questo stesso giorno del 2009 si teneva all'Aquila anziché alla Maddalena come programmato, come aiuto al rilancio della zona dopo il terremoto che l'aveva duramente colpita in aprile. 10 anni fa, nel 2016, la stilista Maria Grazia Curie diventava la prima donna ad assumere la direzione creativa della casa di moda Christian Dior. E nel 2021, testa d'orso, un piccolo disegno di Leonardo da Vinci di 7 cm, veniva venduto all'asta a Londra per 10 milioni e 300 mila euro. Sono nati l'8 luglio, nel 1593 la pittrice Artemisia Gentileschi, nel 1831 il farmacista e inventore della Coca-Cola John Pemberton, nel 1932 la cantante vincitrice del Festival di Sanremo 1956 Franca Raimondi, nel 1948 la paroliera e scrittrice Carla Vistarini e nel 1951 l'attrice premio Oscar Angelica Houston. Nascevano oggi anche la cantante Rettore nel 1955, l'attore e comico Massimiliano Cavallari nel 1963, il pianista Andrea Lucchesini nel 1965, l'autore e cantante Beck nel 1970, il calciatore Cristian Abbiati nel 1977 e l'ostacolista Emanuele Abate, nato in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per l'8 luglio 2026, mentre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Se lo volete, l'appuntamento è per domani. Intanto un saluto da Francesco Cataldo.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

Sono le 5 e 2 minuti. www.studioradio.com

film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù, sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via, punti invisibili rincorsi.

Ara World Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Ara World Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Ara World Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

0: Sono le 6:59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Si è chiuso ad Ankara il summit NATO, il presidente americano ribadisce l'unità all'interno della NATO al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. La Russia viene definita una minaccia nel lungo termine, mentre viene confermato il sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot, Mosca condanna. E intanto tornano le bombe a Hormuz. L'obiettivo delle operazioni è quello di indebolire ulteriormente la capacità di Teheran di mettere a rischio la libertà di navigazione nello stretto, passaggio strategico per il transito del greggio a livello mondiale. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran. Frammenti di ordigni utilizzati negli attacchi statunitensi contro alcune zone di Chabahar hanno colpito l'ospedale Imam Ali. Borse in rosso, volano gas e petrolio. Non ce l'ha fatta il bimbo di un anno e mezzo travolto dall'auto in retromarcia guidata dalla nonna. È morto appena giunto all'ospedale di Treviso. I sanitari hanno espresso subito dubbi sulla possibilità che il piccolo di origine moldava fosse salvato in seguito alle gravi ferite riportate alla testa. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della madre senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra in retromarcia per uscire dal parcheggio. 2 ore per respingere le accuse e ribadire la fraterna amicizia con Ranucci davanti ai PM di Roma che lo accusano di essere il mandante dell'attentato. Al conduttore di Report, l'imprenditore Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha fatto mettere a verbale una lunga dichiarazione in cui afferma di non sapere nulla di quanto accaduto il 16 ottobre davanti alla villetta di Pomezia dove Ranucci vive con la famiglia. Siamo al tennis, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia oggi con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Intanto ieri Flavio Cobolli si è fermato ai quarti, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Ferry, che diventa così la seconda wild card di sempre in semifinale a Wimbledon. Saluta l'erba inglese anche Jasmine Paolini, che crolla in 2 set contro l'Ucraina Kostyuk. Ed è tutto, a più tardi.

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO, il presidente americano Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot, ma Mosca condanna. Intanto tornano le bombe a Hormuz. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran. Borse in rosso, volano gas e petrolio.
1: A distanza di 2 settimane dal sisma che ha sconvolto il Venezuela, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime. I morti a seguito del sisma sono saliti a 3.811, mentre il numero dei contusi è rimasto fermo a 16.740 persone. Il dato aggiornato sui deceduti è stato reso noto dall'agenzia di stampa spagnola EFE. La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha chiesto al re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione.
2: La Corte d'Assise del Tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale per la morte di Satnam Singh, avvenuta nell'estate del 2024 dopo un incidente sul lavoro nelle campagne puntine. Lovato, datore di lavoro del bracciante indiano, portò Singh davanti casa a bordo di un furgone con il braccio amputato appoggiato in una cassetta per la frutta e lo lasciò lì invece di chiamare i soccorsi. L'uomo morì nei giorni successivi dopo il ricovero in ospedale. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere.
1: La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della Bartolini nel quartiere di Bovisa a Milano. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche per oggi di non stazionare vicino al deposito, tenere le finestre chiuse e in generale a non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze.
2: Foto di gruppo del campo largo in piazza Napoli, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli nella prima delle 2 manifestazioni unitarie di luglio. Non faremo più alle destre il favore di dividerci, dice la segretaria del PD. Intanto Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa, tecnici al lavoro a Via della Scrofa per mettere nero su bianco. Tensione alla Camera dopo il via libera all'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza. Opposizioni all'attacco, mentre Vannacciani chiedono anche un decreto sulla remigrazione.
1: Si chiude il giallo sull'eredità di Valentino Garavani, lo stilista scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, l'unica erede è una fondazione con sede a Vaduz in Liechtenstein, la Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation. A lei sono stati intestati beni per centinaia di milioni di euro, tra cui uno yacht di 46 metri, ville, opere d'arte, un castello in Francia e conti correnti esteri. Valentino era scomparso senza eredi legittimi.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: In the morning con Tony Marano.
4: Giovedì mattina, studio radio, abbondantemente oltre la metà settimana, pronti nuovamente per cominciare, belli, freschi per modo di dire. Siamo nuovamente qui in studio. Sono Tony Marano fino alle ore 9 in vostra compagnia. In regia c'è Gianni Mai. Alla supervisione tecnica Marco Del Monte. Il nostro numero telefonico è 339-633-0800. Questa è la nostra consueta striscia quotidiana che si sviluppa tra il lunedì e il venerdì, ore 8 dopo le notizie. Insieme con noi tanti grandi classici come di consueto, ma anche notizie, informazione, attualità, curiosità dall'Italia e dal mondo. Partiamo subito con la prima canzone in programma perché ho visto una scaletta veramente ricca, e allora piatto ricco, mi ci fico. Buona giornata.

c'è un'immagine che sta facendo in questi giorni il giro del mondo. L'immagine dei tifosi giapponesi che puliscono lo stadio prima di andarsene. I tifosi giapponesi infatti puliscono gli stadi grazie a una profonda tradizione culturale chiamata Osoji, che insegna fin dall'infanzia l'importanza di prendersi cura degli spazi condivisi. Nelle scuole giapponesi infatti gli studenti partecipano regolarmente alle attività di pulizia, imparando che mantenere pulito un luogo è una responsabilità collettiva, è una forma di rispetto verso gli altri. Questo senso civico ci riflette anche negli eventi sportivi. Dopo le partite molti tifosi si raccolgono spontaneamente i rifiuti sugli spalti prima di lasciare lo stadio, un gesto che si ripete in ogni grande torneo internazionale, che viene spesso elogiato dalla FIFA e dai media di tutto il mondo come esempio di educazione, rispetto e responsabilità sociale.

Questa mattina vi voglio raccontare un'incredibile storia legata alla principessa Diana, ve la ricordate, vero, tutti quanti? La principessa Diana, pensate che aiutò una bambina che aveva perso una gamba. Anni dopo il principe Harry la incontrò e scoprì che si chiamava Diana in onore di sua madre. Nel gennaio del 97 la principessa Diana infatti si recò in Angola insieme alla Croce Rossa per attirare l'attenzione del mondo sulle devastanti conseguenze delle mine antiuomo. Durante quella visita conobbe Sandra Tika, una ragazza di appena 13 anni che aveva perso una gamba dopo aver calpestato una mina. Sedute all'ombra di un albero di fico, mentre i medici prendevano le misure per una nuova protesi, Diana non riuscì a trattenere le lacrime ascoltando il racconto della giovane. 22 anni più tardi, nel 2019, il principe Harry tornò nello stesso paese per proseguire il lavoro che sua madre aveva contribuito a far conoscere al mondo. Durante il viaggio incontrò nuovamente Sandra, che nel frattempo aveva 35 anni, era sposata e madre di 3 figli. L'incontro fu profondamente emozionante, ma un dettaglio colpì Harry più di ogni altro. Sandra gli presentò una delle sue figlie, che si chiamava Diana. Aveva scelto quel nome per rendere omaggio alla donna che, quando era soltanto una bambina ferita dalla guerra, si era seduta accanto a lei, l'aveva ascoltata e le aveva mostrato una compassione che non aveva mai dimenticato.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

Oh, non so, cari amici di Studio Radio, se siete amanti dei cartoni animati o avete bambini che li guardano e quindi di conseguenza anche voi ne approfittate. Parliamo di un film di animazione della Pixar, Cars, dove c'è Seth MacQueen che riesce a pareggiare una gara storica allungando la lingua proprio sulla linea del traguardo. Quella che sembrava una scena esagerata da cartone animato si è trasformata in realtà durante una corsa di cavalli, pensate, nel Regno Unito. L'episodio è avvenuto durante le Kazu Diomed Stakes del 2021, disputate all'ippodromo di Epsom Downs. Il pro sangue On Viz Isaz, allora undicenne, tagliò il traguardo praticamente appaiato a un altro concorrente. A occhio nudo era impossibile stabilire il vincitore, ma la fotografia ufficiale rivelò un dettaglio sorprendente: il cavallo aveva allungato completamente la lingua nell'esatto istante in cui attraversava la linea d'arrivo. La vittoria venne registrata ufficialmente per un naso, il margine più ridotto normalmente utilizzato nelle corse ippiche. Tuttavia l'immagine divenne virale perché la lingua sporgente del cavallo fece immediatamente pensare a migliaia di persone alla celebre manovra di Seth MacQueen in Cars. La somiglianza era talmente impressionante che molti credettero inizialmente si trattasse di un fotomontaggio. Anche se la lingua non viene considerata ufficialmente per determinare il margine di vittoria, quella fotografia è diventata una delle immagini più curiose. Vi voglio parlare questa mattina, cari amici di Studio Radio, di una casa che si trova in Texas che rimase invenduta per mesi. Mentre i potenziali acquirenti trattavano sul prezzo, confrontavano altre offerte o semplicemente passavano oltre, il proprietario decise di tentare una strada diversa. Invece di cercare una sola persona disposta a pagare centinaia di migliaia di dollari, offrì a migliaia di persone la possibilità di vincerla spendendo appena $10. Sì, avete capito bene. L'idea divenne rapidamente virale. Secondo la storia ampiamente diffusa sui social, circa 200.000 persone parteciparono all'iniziativa, trasformando una proprietà difficile da vendere in un evento capace di attirare l'attenzione di tutto il paese. Il risultato avrebbe generato quasi 2 milioni di dollari di incassi, molto di più di quanto il proprietario si aspettasse di ottenere attraverso una vendita tradizionale. Sebbene alcuni dettagli della vicenda non siano stati verificati in modo indipendente, il concetto offre una lezione interessante sul marketing e sulla percezione del valore. La maggior parte delle persone cerca di vendere il proprio prodotto. I migliori strateghi invece cercano di ampliare il mercato. Quando il costo d'ingresso è passato da centinaia di migliaia di dollari a soli $10, l'intera conversazione è cambiata. Improvvisamente persone che non avrebbero mai pensato di acquistare quella casa si sono sentite coinvolte e interessate a partecipare. Questa storia ci ricorda che a volte il problema non è ciò che offri, ma il modo in cui lo presenti. La creatività può aprire porte che il denaro da solo non riesce ad aprire.

giovedì 9 luglio 2026 la chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani e i santi martiri cinesi. La luna è calante e il proverbio scelto per questa giornata, finché c'è vita c'è speranza, invita all'ottimismo, avendo già a disposizione il nostro bene più grande. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 455 a Tolosa l'ufficiale Abito veniva proclamato imperatore romano d'Occidente. Nel 1877 si apriva a Londra la prima edizione del torneo tennistico di Wimbledon, a cui partecipavano 22 giocatori. Nel 1948 il romanzo Villa Tarantola di Vincenzo Cardarelli vinceva la seconda edizione del premio Strega. Nel 1955 Bertrand Russell divulgava il testamento spirituale affidatogli dal fisico Albert Einstein, un appello a tutti gli scienziati per scongiurare i rischi di conflitto nucleare. Nel 1972 la bresciana Maria Cressari vinceva il campionato italiano di ciclismo femminile e nel 1979 il presidente italiano Sandro Pertini affidava a Bettino Craxi il mandato di governo, ma il primo socialista a ricevere l'incarico avrebbe dovuto rinunciare per il mancato appoggio democristiano. Nel 1981 la Francia distribuiva i primi 4.000 terminali Teletel con cui gli elenchi telefonici diventavano elettronici. Nel 1997 la giustizia sportiva sospendeva per un anno la licenza al pugile Mike Tyson che in combattimento aveva morsicato l'orecchio all'avversario Evander Holyfield. 20 anni fa, nel 2006, a Berlino la nazionale di calcio italiana conquistava il suo quarto titolo mondiale, battendo la Francia ai rigori per 5-3. E nel 2012 il virus informatico Doomsday bloccava la connessione internet a migliaia di utenti nel mondo perché il programma creato per aggirarne gli effetti aveva smesso di funzionare. Sono nati il 9 luglio, nel 1879, il compositore Ottorino Respighi. 90 anni fa, nel 1936, l'attore Lino Banfi. Nel 1938 il virologo Giulio Tarro e nel 1950 il tennista Adriano Panatta. Sono nati oggi anche l'attore Tom Hanks nel 1956, i calciatori Gianluca Vialli nel 1964 e Paolo Di Canio nel 1968, i giornalisti e conduttrici TV Stefania Cavallaro nel 1975 e Veronica Gentili, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 9 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli ogni giorno su accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Ed è proprio così, cari amici di Studio Radio. È vero che molti studenti sognano di laurearsi un giorno. Lei invece quel traguardo lo aveva già raggiunto anni prima, eppure a 62 anni ha deciso di tornare sui banchi di scuola per un motivo molto semplice: non aveva mai smesso di amare l'apprendimento. Per tutto il semestre così ha frequentato le lezioni, sostenuto gli esami, partecipato alle attività e consegnato ogni elaborato come qualsiasi altro studente. I compagni la consideravano una delle allieve più diligenti e motivate del corso, senza immaginare che dietro quella storia si nascondesse un dettaglio ancora più speciale. Il docente di marketing digitale che correggeva i suoi compiti era suo figlio. Nonostante ciò, la donna ha rispettato tutte le regole accademiche e ha mantenuto il segreto per mesi. Solo nell'ultimo giorno di lezione il professore ha rivelato davanti a tutti chi fosse davvero quella studentessa modello. La storia è diventata virale dopo che il docente ha condiviso la sua emozione sui social. "Spero di avere a 62 anni la stessa voglia di imparare che ha mia madre", ha scritto. Migliaia di persone si sono riconosciute in quel messaggio perché dimostra che il desiderio di crescere, migliorarsi e acquisire nuove conoscenze non ha età. Spesso pensiamo che studiare sia qualcosa di riservato ai giovani. Storie come questa ci ricordano invece che la curiosità, i sogni e la voglia di mettersi in gioco possono accompagnarci per tutta la vita.

spostiamo in Cina stamane, prima di chiudere il nostro consueto appuntamento quotidiano, dove un talentuoso inventore e studente di fisica di nome Fan Shizan, conosciuto sulle piattaforme digitali come Sword Man Fan 13, è riuscito a sviluppare una straordinaria flotta di droni progettati con la forma e i dettagli delle tradizionali spade cinesi, facendoli volare contemporaneamente in spazi aperti. L'aspetto più sorprendente di questa innovazione tecnologica è l'avanzato sistema di controllo gestuale che ha realizzato, grazie a sensori in grado di riconoscere i movimenti in tempo reale, può guidare l'intero squadrone in volo utilizzando esclusivamente i gesti e i movimenti delle mani. I video delle sue dimostrazioni, nei quali sembra ricreare le leggendarie tecniche delle arti marziali che permettono di controllare armi fluttuanti con la sola forza della volontà, sono diventati virali in tutto il mondo, conquistando milioni di utenti. Il motivo del loro successo è la perfetta fusione tra la moderna tecnologia dei droni e il fascino senza tempo dell'estetica tradizionale delle arti marziali cinesi. Hello.

prima di chiudere, una cappatina in Cile dove ci sono delle studentesse, pensate, che hanno creato delle caramelle gommose anticancro e si sfideranno in un concorso scientifico mondiale negli Stati Uniti. Si chiamano Valesca Foundez ed Emilia Pedrero, studentesse del liceo bicentenario de Excellencia Polivalente di San Nicolás, che rappresenteranno il Cile alla Genius Olympiad di quest'anno, competizione internazionale per progetti scientifici scolastici che si terrà a Rochester, negli Stati Uniti. La loro ricerca si concentra sul nopal, un cactus ricco di composti bioattivi studiati per i possibili benefici sul metabolismo, sulla glicemia e sulla salute generale. Partendo da questa idea, le due ragazze hanno creato delle caramelle gommose commestibili a base di nopal, una proposta innovativa pensata per rendere queste proprietà più pratiche, attraenti e facili da consumare. Il progetto è stato sviluppato per 2 anni insieme alla docente Valentina Garcia, tra test, miglioramenti della formula e presentazioni in fiere scientifiche regionali e nazionali. Grazie al loro impegno hanno ottenuto l'accreditamento internazionale per competere e presentare la loro ricerca fuori dal paese. Un risultato che dimostra come la scienza scolastica possa aprire grandi opportunità quando ci sono curiosità, disciplina e supporto educativo.

chiusura di appuntamento per quanto riguarda questo giovedì mattina. Noi torneremo in replica questa sera dopo la mezzanotte, come di consueto facciamo tutti i giorni tra il lunedì e il venerdì. Io vi ringrazio per essere rimasti pazientemente all'ascolto di Studio Radio e dei nostri grandi classici che continueranno per l'intero corso della giornata. Vi ricordo quest'oggi, giovedì alle ore 22, torna in Mellow Tone una selezione di musica jazz davvero speciale grazie all'accurata selezione di un maestro veramente un onore per noi averlo nel nostro staff, il dottor Piero Tarantella sarà con noi con questa selezione imperdibile di jazz veramente molto ricercato in questo appuntamento che si chiama In Mellow Tone questa sera alle ore 22 in punto. Grazie per averci seguito, buona giornata e buona continuazione.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il presidente americano Trump ordina per la seconda notte di seguito raid sull'Iran in segno di rappresaglia per le navi colpite nello stretto di Hormuz nei giorni scorsi. Distrutti due ponti ferroviari, 3 persone sono rimaste uccise. L'America non ha ancora imparato che l'arroganza e la mancanza di lealtà non sono più gratuite. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, ha scritto su X Mohammad Bagher Ghalibaf, capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con gli Stati Uniti. In risposta agli attacchi americani, Teheran ha colpito le basi militari americane in Kuwait e in Bahrain.
1: Nella notte l'esercito ucraino ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Foto e video sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil nel territorio di Stavropol. Sono stati avvistati anche droni in volo. Il governatore regionale Vladimir Valdimirov ha confermato l'attacco a un impianto industriale non specificato.
2: La procura di Lecce vuole vederci chiaro sul decesso della 59enne Stefania Verardi, morta il 7 luglio 2026 nel reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi del capoluogo salentino, dove era ricoverata in seguito ad un arresto cardiaco avvenuto durante un intervento di rimozione di una protesi al seno. Un'operazione eseguita il 2 luglio in un ambulatorio privato specializzato in chirurgia plastica situato nel comune di Scorrano. La procura del capoluogo salentino ha iscritto nel registro degli indagati 3 membri del personale sanitario della clinica.
1: Si apre oggi a Milano il processo che vede imputati l'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri e la moglie Miranda Ratti per la vicenda dei milioni di euro che tra il 2014 e il 2024 sono transitati sui loro conti e non sono stati dichiarati. Una parte di queste somme, da quanto emerso, sarebbe riconducibile a donazioni che l'ex manager di Publitalia ha ricevuto da Silvio Berlusconi. In un primo momento la cifra era stata quantificata in 42 milioni di euro, mentre dopo verifiche e prescrizioni è scesa a 10 milioni 840 mila euro.
2: Chi si sposta con l'alta velocità nelle prossime ore potrebbe andare incontro a qualche disagio. Tra oggi e le prime ore di domani, 10 luglio, andrà in scena lo sciopero nazionale del personale operativo degli equipaggi di Italo, indetto dalla Will Trasporti. L'agitazione è iniziata alle 3 di questa notte e terminerà alle 2 di notte di domani, venerdì 10 luglio, per una durata complessiva di 23 ore. La Will Trasporti chiede a Italo il rispetto delle normative contrattuali e migliori e adeguate condizioni di lavoro.
1: È Michele Mari, il vincitore dell'80esima edizione del Premio Strega, l'autore del libro I Convitati di Pietra, pubblicato da Einaudi, ha confermato i pronostici della vigilia che lo davano come il candidato favorito per il gradino più alto del podio, incassando 190 voti. La serata finale si è tenuta per la prima volta in Piazza del Campidoglio a Roma.
2: Ed è tutto, a più tardi.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato

negli anni 70 Neil Young è già una leggenda. Riviste tra le più prestigiose al mondo lo indicano come uno dei migliori artisti del decennio. Cantautore, chitarrista a spirito libero, capace di passare dal folk più intimo al rock più abrasivo, senza mai perdere credibilità. Eppure quando si affacciano gli anni 80 il quadro è molto diverso da quello che ci si potrebbe aspettare. Il nuovo decennio non porta certezze, ma dubbi. Dubbi artistici, personali, ma soprattutto economici. Neil Young non è più spinto soltanto dall'urgenza espressiva che lo aveva reso celebre, ma anche da un bisogno molto concreto: guadagnare denaro per sostenere le costose cure dei figli, entrambi affetti da gravi disabilità. Una pressione silenziosa che pesa più di qualsiasi classifica. Ed è forse anche per questo che gli anni 80 di Neil Young diventano un laboratorio instabile, imprevedibile, a tratti persino scomodo. Nel giro di pochi anni Young sembra voler smontare e rimontare se stesso più volte. Nel 1981 pubblica Reactor, un disco quasi metal, duro, nervoso, lontanissimo dal cantautore acustico che il pubblico pensava di conoscere.

poi è il turno dell'R&B, elegante e satirico, di This Not For You, un album che prende di mira l'industria musicale e la pubblicità quando ancora farlo non era affatto di moda.

E in mezzo a tutto questo anche un esperimento di rock elettronico con la voce filtrata dal vocoder, Trance, uno dei dischi più divisivi della sua carriera. A posteriori possiamo quindi leggere questa fase come una ricerca coraggiosa, ma all'epoca fu vissuta come una crisi. Una crisi amplificata dal rapporto disastroso con la nuova casa discografica, la Geffen Records. Geffen infatti lo mette sotto contratto con un'idea ben precisa: trasformare Neil Young in una versione addomesticata di Neil Young. Il risultato sarà paradossale. Young farà esattamente l'opposto: spiazza, provoca, cambia pelle a ogni disco. Arriva persino a far suonare i sintetizzatori ai Crazy Horse, la band simbolo del suo rock più grezzo e viscerale. Per l'etichetta è un incubo commerciale, per lui invece una forma di resistenza.

Geffen quindi lo accusa apertamente di non suonare come Neil Young, una delle frasi più assurde della storia della musica rock. Ma come spesso accade, il tempo è galantuomo. Quella che negli anni 80 sembrava una deriva confusa, negli anni 90 si trasforma in un atto fondativo. Con l'esplosione del grunge, una nuova generazione di musicisti guarda Neil Young come a un punto di riferimento assoluto. I Nirvana, i Pearl Jam, i Soundgarden, tutti lo citano come un'influenza primaria. La sua chitarra sporca, il suo rifiuto delle regole, la sua ostinata integrità artistica diventano improvvisamente attualissime. Neil Young viene adottato dai rocker degli anni 90 e da lì nasce il soprannome che lo accompagnerà per sempre, il padrino del grunge. Quella decade di incertezze, di dischi controversi, di scelte incomprese si rivela quindi essenziale. Senza gli anni 80 probabilmente non esisterebbe il Neil Young degli anni 90 e forse nemmeno una certa idea di rock alternativo così come lo conosciamo oggi. A volte quindi, per restare fedeli a se stessi, bisogna attraversare il caos. Neil Young lo ha fatto e ne è uscito più libero di prima.

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio, always on the air.

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Dopo il nuovo attacco degli Stati Uniti all'Iran annunciato dal presidente Trump, la risposta da parte di Teheran non si è fatta attendere. L'esercito iraniano ha reso noto di aver effettuato raid con droni contro basi statunitensi nel Golfo. Gli attacchi americani hanno causato la morte di 14 persone e il ferimento di altre 78 in due giorni. Questa è una rappresaglia per il bombardamento navale da parte dell'Iran. Se dovesse ripetersi, la situazione peggiorerebbe di molto la nuova minaccia di Trump.
1: Rispettiamo gli impegni della NATO, ma saranno l'Italia e il suo interesse nazionale a stabilire tempi, modi e priorità. Giorgia Meloni chiude il vertice della NATO ad Ankara, rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Il messaggio che la Presidente del Consiglio porta via dal summit turco è quello di una NATO che, nonostante le tensioni interne e il confronto sul sharing, resta compatta.
2: Il corpo di una donna di 54 anni è stato trovato all'alba in una strada isolata in una zona industriale di Cinisello Balsamo nel Milanese. Il cadavere, già in parziale stato di decomposizione, si trovava nei pressi di un capannone non lontano dalla griglieria di una catena a ridosso di uno svincolo in via Padre Ronchi. Sul caso indagano i carabinieri.
1: Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia alla cui guida pare ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zero Branco, in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo, infatti, è sfuggito dalle braccia della mamma senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio. Il bambino è stato intubato e portato d'urgenza all'ospedale, dove è deceduto.
2: È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria. Sarebbe dunque stato un atto doloso e volontario a bloccare completamente la circolazione sulle linee Napoli-Reggio Calabria, Metaponto-Catanzaro-Lido e Sibari-Paola. Secondo le prime informazioni, più cavi sarebbero stati tagliati sulla linea tirrenica e su quella ionica, in particolare tra San Lucido e Longobardo e tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. A complicare la situazione per chi si sposta in treno, lo sciopero di Italo.
1: Giugno 2026 è stato il mese di giugno più caldo di sempre per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. È quanto emerge dal nuovo bollettino del programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service. Sono state registrate temperature quasi record, trainate da quelle superficiali del mare, mai così alte per il mese di giugno. In Europa, spiega il rapporto, è stato registrato un caldo estremo sia sulla terra che sul mare, soprattutto nella parte occidentale.
2: Ed è tutto, a più tardi.

Giovedì 9 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani e i santi martiri cinesi. La luna è calante e il proverbio scelto per questa giornata, finché c'è vita c'è speranza, invita all'ottimismo avendo già a disposizione il nostro bene più grande. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 455 a Tolosa l'ufficiale Abito veniva proclamato imperatore romano d'Occidente. Nel 1877 si apriva a Londra la prima edizione del torneo tennistico di Wimbledon, a cui partecipavano 22 giocatori. Nel 1948 il romanzo Villa Tarantola di Vincenzo Cardarelli vinceva la seconda edizione del premio Strega. Nel 1955 Bertrand Russell divulgava il testamento spirituale affidatogli dal fisico Albert Einstein, un appello a tutti gli scienziati per scongiurare i rischi di conflitto nucleare. Nel 1972 la bresciana Maria Cressari vinceva il campionato italiano di ciclismo femminile e nel 1979 il presidente italiano Sandro Pertini affidava a Bettino Craxi il mandato di governo, ma il primo socialista a ricevere l'incarico avrebbe dovuto rinunciare per il mancato appoggio democristiano. Nel 1981 la Francia distribuiva i primi 4.000 terminali Teletel con cui gli elenchi telefonici diventavano elettronici. Nel 1997 la giustizia sportiva sospendeva per un anno la licenza al pugile Mike Tyson che in combattimento aveva morsicato l'orecchio all'avversario Evander Holyfield. 20 anni fa, nel 2006, a Berlino la nazionale di calcio italiana conquistava il suo quarto titolo mondiale, battendo la Francia ai rigori per 5-3. E nel 2012 il virus informatico Doomsday bloccava la connessione internet a migliaia di utenti nel mondo perché il programma creato per aggirarne gli effetti aveva smesso di funzionare. Sono nati il 9 luglio, nel 1879, il compositore Ottorino Respighi. 90 anni fa, nel 1936, l'attore Lino Banfi. Nel 1938 il virologo Giulio Tarro e nel 1950 il tennista Adriano Panatta. Sono nati oggi anche l'attore Tom Hanks nel 1956, i calciatori Gianluca Vialli nel 1964 e Paolo Di Canio nel 1968, e le giornaliste e conduttrici TV Stefania Cavallaro nel 1975 e Veronica Gentili, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 9 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli ogni giorno su accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: meteo.
1: Prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque splendendo in cieli sereni con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Però è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Studio Radio, Original Classic.

0: Studio Radio. The finest music. The
1: finest music.
2: Ear. Feel. Studio Radio.
3: Tra poco, un altro grande successo.

0: Sono le 11.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 all'interno della Sabino Esplodenti di Casal Bordino nel Chietino. La deflagrazione nel sito dedito allo smontaggio e alla disattivazione di munizioni militari ha provocato la morte di una persona e il ferimento di un'altra. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri.
1: Finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stop alla consumazione di verdura e frutta raccolta in zona e divieto per i bambini degli asili nido e delle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato dopo l'incendio nel deposito del Corriere Bartolini in zona Bovisa a Milano. Il rogo, dopo oltre 12 ore, è stato domato quasi nella sua interezza. Resta qualche preoccupazione per due container ancora in fiamme che contengono bici elettriche.
2: Quando per l'ennesima volta il padre ha messo le mani addosso alla madre tentando di strangolarla, il bimbo ha preso il telefono e in lacrime ha contattato il 112. È accaduto alla Dispoli, alle porte di Roma. Grazie all'intervento del piccolo, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato ed è stato portato in carcere a Civitavecchia.
1: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente USA, Donald Trump, ribadisce l'unità o al di là dei piccoli screzi. Sull'Iran non si dice convinto di volere ancora un accordo. Infine, concede a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi. La premier Giorgia Meloni in conferenza stampa conferma che il governo vuole e sta rispettando gli impegni sulla difesa, ma vogliamo farlo anche in modo sostenibile. Sentiamo.
3: Cioè stabilendo noi i tempi, stabilendo i modi, stabilendo le priorità in base al contesto, in base alle nostre possibilità. È tempo che l'Europa garantisca la propria sicurezza e non per fare un favore a qualcuno, ma per non dipendere da nessuno.
2: È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria. Sarebbe dunque stato un atto doloso e volontario a bloccare completamente la circolazione sulle linee Napoli-Reggio Calabria, Metaponto Catanzaro-Lido e Sibari-Paola. Secondo le prime informazioni, più cavi sarebbero stati tagliati sulla linea tirrenica e su quella ionica, in particolare tra San Lucido e Longobardo e tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. A complicare la situazione per chi si sposta in treno, lo sciopero di Italo.
1: Un ormone che potrebbe essere associato all'anoressia e al rischio di ricadute è quanto hanno scoperto i ricercatori dell'Istituto di Salute e Ricerca Medica francese. La ricerca sarà presentata dalla neuroscienziata Virginie Toll nel corso del Forum 2026 della Federazione delle Società Europee di Neuroscienze.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Anni 70, finita la stagione delle lotte per i diritti civili e per le altre istanze libertarie, conclusasi la protesta per la guerra in Vietnam.

0: e Stevie Wonder ha appena sfornato il suo Talking Book, capolavoro di raffinatezza fatto apposta per scalare le chart. In altri termini, sembra che la black music, che tanta fatica ha fatto per suscitare interesse nel pubblico bianco, non solo abbia trovato il pertugio per abbattere le barriere, ma si sia poi talmente radicata nei meandri del business da perdere quel mordente che l'aveva sempre caratterizzata. Tuttavia, nel 1973 a Los Angeles nacque un'etichetta destinata ad essere rivoluzionaria, la 20th Century. A crearla è Barry White, artista che fin da giovanissimo si trova a suo agio nel mondo della musica. White ha la felice intuizione di rendere sinfonico il soul, facendosi accompagnare da grandi orchestre, così che valorizzino al massimo la vena melodica. In tal modo, grazie anche ad arrangiamenti eleganti che ricordano quelli di Burt Bacharach, non viene sminuita la negritudine di Isaac Hayes o di Curtis Mayfield. Questo ardito processo artistico stabilisce la rota per quello che sta per diventare il fenomeno del momento, la disco music. Una delle prime invenzioni di Barry White è la Love Unlimited Orchestra Ensemble, di 40 elementi, che ha la peculiarità di far prevalere il suono degli archi sugli altri strumenti e che supporta le voci dello stesso Barry e del trio femminile delle Love Unlimited, per cui lui scriverà la celeberrima Love's Theme, che insieme a Rock Your Baby di George McCree e Never Can Say Goodbye di Gloria Gaynor può vantare la primogenitura del genere disco.
1: I've heard people say that too much of anything is

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Weekend Mix, ogni sabato sera ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
3: Weekend Mix.
2: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, su

0: È mezzogiorno.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Un'esplosione si è verificata in una fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. È successo a Casal Bordino, Chieti. La fabbrica italiana sarebbe stata ceduta recentemente ad una società turca, ma eventi simili erano accaduti già in passato. Nel settembre 2023 tre gli operai morti e a dicembre 2020, sempre per un'esplosione, erano morti altri tre dipendenti.
1: Incidente sul lavoro in un cantiere di Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. Un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un macchinario che lo ha fatto cadere a terra. L'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. L'operaio è spirato durante il trasferimento in ospedale.
2: Il corpo di una donna di 54 anni è stato trovato all'alba in una strada isolata in una zona industriale di Cinisello Balsamo, nel Milanese. Il cadavere, già in parziale stato di decomposizione, si trovava nei pressi di un capanno non lontano dalla griglieria di una catena, a ridosso di uno svincolo in via Padre Ronchi. Sul caso indagano i carabinieri.
1: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente USA, Donald Trump, ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato: un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot, Mosca condanna, intanto tornano le bombe Hormuz, il cessate il fuoco è finito, dice Trump, reagiremo, replica Teheran.
2: E intervenuta in conferenza stampa la premier Giorgia Meloni chiude il vertice della NATO ad Ankara rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Sentiamo.
3: In cosa investiamo quando investiamo in difesa e sicurezza? Perché credo che la guerra in Ucraina abbia dimostrato ampiamente come la guerra moderna stia cambiando. Dopodiché c'è un'altra riflessione strategica, cioè rischiamo di pagare per finanziare la nostra dipendenza. Delle 12 materie prime critiche individuali dalla NATO, almeno 6 sono controllate da un unico paese.
1: Il tennis, tempo di semifinali a Wimbledon, si comincia oggi con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic. Intanto ieri Flavio Cobolli si è fermato ai quarti, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Ferri. Saluta Wimbledon anche Jasmine Paolini, che crolla in due set contro l'ucraina Kostyuk.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio. I grandi successi non finiscono mai.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano Donald Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot. È intervenuta in conferenza stampa la premier. Giorgia Meloni chiude il vertice della NATO rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Sentiamo.
3: Credo che a monte di questa discussione serva anche, dopo che abbiamo deciso che tutti quanti spendiamo di più, capire in che cosa spendiamo e capire come mettiamo in sicurezza il fatto che noi stiamo investendo e spendendo risorse per qualcosa che controlliamo pienamente.
1: Se qualcuno avesse chiamato l'ambulanza, la piccola Beatrice forse non sarebbe morta. E quanto emerge dall'esame autoptico compiuto sul corpo della bambina di 2 anni trovata senza vita nell'abitazione della madre a Bordighera la mattina del 9 febbraio scorso. Secondo quanto trapelato, Beatrice è morta per una emorragia cerebrale acuta causata da un colpo che si è verificata al massimo 48 ore prima del decesso della piccola, per cui si trovano in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte la madre di Beatrice, Emanuela Aiello, e il compagno di lei, Emanuel Iannuzzi.
2: Un'esplosione si è verificata in una fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. È successo a Casal Bordino, Chieti. La fabbrica italiana sarebbe stata ceduta recentemente ad una società turca, ma eventi simili erano accaduti già in passato. Nel settembre 2023 3 gli operai morti e a dicembre 2020, sempre per un'esplosione, erano morti altri 3 dipendenti.
1: Incidente sul lavoro in un cantiere di Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. Un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un macchinario che lo ha fatto cadere a terra. L'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. L'operaio è espirato durante il trasferimento in ospedale.
2: Il governo italiano ha espulso 2 addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Lo ha comunicato con un post social il ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando come i 2 siano stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Il ministero degli esteri russo ha replicato immediatamente alla notizia dell'espulsione, promettendo di rispondere alla decisione di Roma.
1: Calciomercato, colpo a sorpresa per la Fiorentina, è in arrivo Arthur Rattà dall'Udinese. Operazione chiusa con un blitz nella notte per una cifra che dovrebbe sfiorare i 40 milioni, bonus compresi. Ufficializzato l'arrivo del difensore Dragusin a Torino, ufficiale l'arrivo di Gaetano Oristanio.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.
5: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio

0: storie della musica.
1: 21 aprile 2001, Londra, aeroporto di Heathrow. Sul volo British Airways BA48, proveniente da Seattle, è appena atterrato e sta succedendo qualcosa di strano. Due assistenti di volo hanno chiamato la polizia segnalando che un passeggero che viaggia in prima classe li ha molestati. Dopo aver messo le mani addosso, pare che abbia pure scagliato in faccia il suo trolley. Il passeggero, in evidente stato di ubriachezza, è un cittadino americano. «La sua faccia mi dice qualcosa», ha commentato uno dei due steward. «Mi auguro proprio che non sia chi penso io». Purtroppo i sospetti dell'assistente di volo hanno un fondo di verità. Il passeggero ubriaco e molestatore altri non è che Peter Buck, chitarrista, autore e membro fondatore della rock band Ram. Alle ore 11 Peter Buck viene arrestato dalla polizia aeroportuale e quindi interrogato dai detective di Scotland Yard. Dopo quasi 10 ore di fermo viene rilasciato su cauzione ma incriminato per violenza nei confronti degli assistenti di volo, disobbedienza agli ordini del comandante dell'aereo, stato di ubriachezza, minacce, violenza verbale e distribuzione di vettovaglie. Insomma, non tanto una personcina per bene. Come confermato da Chris Keynes, portavoce di Scotland Yard, Peter Buck dovrà presentarsi tra due giorni di fronte al giudice del tribunale di Uxbridge. Il musicista americano si trova a Londra perché il 29 aprile di quell'anno i Ram dovranno esibirsi come ospiti del South Africa Freedom Day Concert, uno show per la libertà del Sudafrica, per il quale sono già stati venduti 30.000 biglietti e che vedrà anche la presenza del presidente Nelson Mandela. In questo stesso periodo i Ram hanno pubblicato il loro nuovo album in studio, Revel, il 12° di una carriera discografica di successi iniziata ad Athens, Georgia, nel 1983 con Murmur.

0: The Stories of Music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le Storie della Musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari russi responsabili delle attività di spionaggio emerse dalle indagini della Procura di Roma. Così su ex il vice premier e ministro degli esteri Tajani. I due dovranno lasciare Roma entro 3 giorni, aggiunge Tajani, che poi denuncia. Mosca continua ad utilizzare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia. Inaccettabile ingerenza. Arrestati i due ex 007 italiani che avrebbero venduto informazioni ai russi. Altri 5 indagati, 4 sono militari in servizio.
1: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano Donald Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre Patriot. E intervenuta in conferenza stampa, la premier Giorgia Meloni chiude il vertice della NATO ad Ankara rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Sentiamola.
3: Credo che a monte di questa discussione serva anche, dopo che abbiamo deciso che tutti quanti spendiamo di più, capire in che cosa spendiamo e capire come mettiamo in sicurezza il fatto che noi stiamo investendo e spendendo risorse per qualcosa che controlliamo pienamente.
2: In Medio Oriente le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain e minacciano di estendere gli attacchi. Rumori di esplosioni sono stati segnalati in tarda serata a Bandar Abbas e a Sirik, località nel sud dell'Iran, situate nei pressi dello stretto di Hormuz. Il Central Command americano ha annunciato che sono stati lanciati nuovi attacchi contro l'Iran. Donald Trump, riferendosi ai nuovi attacchi, ha detto: questa è una rappresaglia per il bombardamento di navi da parte dell'Iran avvenuto ieri. Se dovesse succedere di nuovo, la situazione peggiorerà notevolmente.
1: La cronaca: finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stop alla consumazione di verdure e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e nelle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato nelle prime ore della giornata, dopo l'incendio scoppiato ieri sera al deposito BRT nella zona nord di Milano. Il rogo, dopo oltre 12 ore, è stato domato quasi nella sua interezza.
2: La cantante Bonnie Tyler, nota per hit come Total Eclipse of My Heart, Holding On For Hero e It's a Arty, che è morta a 75 anni, era in cura in un ospedale in Portogallo. L'artista britannica gallese ebbe un enorme successo a partire dagli anni 70, milioni di dischi venduti. Nel 2013 ha rappresentato il Regno Unito all'Eurovision Song Contest con Believe in Me. Sposata dal 1973 con il famoso judoka Robert Sullivan, cugino del padre David di Catherine Zeta-Jones, Tyler, nata Gaynor Hopkins, non ha avuto figli.
1: Da TIMSS gli incentivi economici alle famiglie come l'assegno unico e universale ed altri bonus alla natalità possono favorire un aumento, seppur contenuto, delle nascite. Dall'altra parte però rischiano di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro se non accompagnati da interventi complementari. È quanto sottolinea l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale nel rapporto annuale. L'istituto ha spiegato che strumenti come il bonus asilo nido e il lavoro da remoto, smart working, si rivelano particolarmente efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, riducendo i costi e le difficoltà legate alla cura dei figli.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Disco party.
5: The best disco classics ever.

0: prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Disco party. Back in the groove.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Nuova escalation dopo i raid lanciati dagli Stati Uniti contro l'Iran. Il CENTCOM annuncia la conclusione dell'operazione sostenendo di aver colpito circa 90 obiettivi militari, mentre fonti iraniane riferiscono di 3 morti. Teheran ha reagito rivendicando attacchi contro basi americane in Kuwait e Bahrain e ora minaccia nuove ritorsioni se i bombardamenti dovessero continuare. Il traffico nello stretto di Hormuz ora è quasi totalmente bloccato.
1: Il governo italiano ha espulso 2 addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Lo ha comunicato con un post social il ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando come i 2 siano stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dopo l'aspra polemica lanciata dal Cremlino, l'ambasciatore di Mosca a Roma è stato convocato alla Farnesina. A differenza di molti altri luoghi romani che mi capita di frequentare, qui alla Farnesina, come sempre, non avviene nulla di buono, le parole dell'ambasciatore.
2: La cronaca: finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stoppa la consumazione di verdure e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e nelle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato nelle prime ore della giornata, dopo che nella serata di ieri si è verificato un incendio al deposito BRT nella zona nord di Milano. Il rogo, dopo oltre 12 ore, è stato domato quasi completamente. L'attenzione però resta alta perché 2 container continuano a bruciare e, dato che contengono bici elettriche, si temono esplosioni.
1: E un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Castel Bordino in provincia di Chieti. La deflagrazione è stata violenta e si è sentita a chilometri di distanza. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, i sanitari del 118 con ambulanze ed elicottero, oltre ai volontari della protezione civile. Ci sarebbero un morto e un ferito.
2: Se solo qualcuno avesse chiamato l'ambulanza, la piccola Beatrice poteva salvarsi, quanto emerge dall'esame autoptico compiuto sul corpo della bimba di 2 anni trovata morta nell'abitazione della madre a Bordighera la mattina del 9 febbraio scorso. Per il decesso della piccola si trovano in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte la madre di Beatrice, Emanuela Aiello, e il compagno di lei, Emanuele Iannuzzi. Entrambi si sono sempre dichiarati innocenti.
1: Tennis: la semifinale in programma domani tra Jannik Sinner e Novak Djokovic rompe la tradizione di Wimbledon. Il remake della semifinale dello scorso anno sull'erba di Londra sarà infatti il secondo match di giornata, orientativamente tra le 17.30 e le 18, dopo la sfida tra Ferri e Zverev che inizierà alle 14.30. Tradizionalmente la prima semifinale dello slam inglese vede i protagonisti i giocatori scesi in campo nei quarti di finale il martedì. Questa volta invece, nonostante Sinner e Djokovic abbiano giocato un giorno prima rispetto agli altri semifinalisti, il loro match sarà il secondo di venerdì.
2: Per ora è tutto, più tardi.
3: Remember the disco days. With Disco Party.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Colpo su colpo, azione e reazione. Stati Uniti ed Iran, in un botta e risposta drammatico, hanno sferrato reciproci attacchi aerei. Washington e Teheran si contendono lo strategico stretto di Hormuz. Dopo lo scambio di attacchi di ieri, il presidente Trump ha dichiarato che il cessate il fuoco con l'Iran era finito, ma ha comunque lasciato aperta la porta ad ulteriori colloqui, aggiungendo che qualsiasi attacco si sarebbe concluso rapidamente.
1: Passiamo alla politica. Il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Questo è il comunicato pubblicato sui social del ministro degli esteri Tajani, il quale ha spiegato che i due sono stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dopo la polemica lanciata dal Cremlino, l'ambasciatore di Mosca a Roma è stato convocato alla Farnesina.
2: Restiamo in Italia con la cronaca. Ai domiciliari per l'accusa di truffa ed evasione fiscale, Mario Adinolfi ha rilasciato una nota in cui si dichiara innocente e vittima di una grave ingiustizia. Nella nota il leader del Popolo della Famiglia confessa di scommettere e giocare da decenni, ma che non ha mai sollecitato nessuno a farlo e che non si è mai arricchito sulla pelle degli altri. Ed ha concluso dicendo che dopo 14 ore di perquisizione nella sua casa, i finanzieri hanno portato via solo 2 fogli di carta ed un bancomat.
1: Meteo estremo in Italia. A metà settimana l'arrivo di aria bollente dall'Africa farà impennare i termometri fino a 10 gradi sopra la media del periodo. Tra domenica e lunedì è previsto un picco del caldo con 42 gradi in Sardegna. L'allarme lanciato dai modelli meteorologici aggrava il bilancio della crisi climatica attuale, che ha già portato l'Europa occidentale a registrare il giugno più rovente della sua storia, a causa di ondate di calore e oceani sempre più caldi.
2: Economia. 100 anni fa, il 9 luglio 1926, nasceva l'Istat, l'Istituto di Statistica. In un comunicato l'ente ha specificato che con un processo di continuo ammodernamento teorico, tecnico e metodologico, l'Istat continua ad accompagnare la vita del paese, documentandone i cambiamenti e fornendo le informazioni statistiche utili per comprendere la realtà demografica, sociale, economica ed ambientale, utilizzando fonti amministrative, big data e anche l'intelligenza artificiale. Per commemorare l'evento, nei prossimi mesi sono previste mostre, seminari ed una conferenza nazionale a Roma.
1: E chiudiamo con lo sport. I mondiali di calcio si avviano al finale con i quarti che vedono ben 6 squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco, una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato una Norvegia alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro una Svizzera che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
4: Giovedì, siamo già arrivati alla metà della settimana, giovedì d'estate, eccoci qua, io sono Maurizio Rossi, ben ritrovati. È l'appuntamento con la tecnologia che anche oggi cercheremo di portarvi con tante novità, e ce ne sono, eh. Quindi vale la pena come sempre seguire il nostro appuntamento, anche perché fra una news e l'altra avremo tanta buona musica da ascoltare. State con noi.

Quest'oggi, amici, volevo parlarvi di intelligenza artificiale, perché insomma ne stanno succedendo delle belle a quanto pare, e soprattutto il governo americano, che avrebbe revocato il ban imposto circa 2 settimane fa al modello Mythos 5 di Anthropic, che comunque, attenzione, sì, sembra sia tornato accessibile però a circa 100 istituzioni negli Stati Uniti, ed è una cosa incredibile, veramente ve lo posso assicurare io che l'ho visto. E poi attenzione, perché OpenAI è stato imposto un rilascio limitato di GPT 5.6. nel frattempo però la Cina ha ridotto il gap con un modello che è il GLM 5.2 di ZA. Donald Trump avrebbe firmato questo ordine esecutivo che prevede un controllo preliminare volontario dei nuovi modelli prima del rilascio pubblico. Lo scopo è quello di verificare, ecco, se sono state implementate delle protezioni sufficienti per impedire in particolare l'uso durante gli attacchi informatici. Questo controllo comunque è stato applicato, dicevo, con GPT 5.6, mentre per Cloud Mythos 5 e Fable 5 è stato imposto un divieto di accesso delle persone, aziende, organizzazioni non statunitensi per motivi di sicurezza nazionale. Ecco, un'azienda straniera avrebbe comunque aggirato le protezioni ed usato Cloud Fable 5 per scoprire le vulnerabilità software che potrebbero essere sfruttate per attacchi contro i sistemi americani. E veramente questo, amici, è una cosa, dicevo, incredibile, lasciatemelo dire, quello che hanno combinato con Anthropic.

Andiamo ancora avanti, amici, perché la notizia è di cronaca. Insomma, con i mondiali di calcio c'è chi, come si dice, vedeva le partite a scrocco. È facile dirla così. E insomma, i mondiali che sono entrati nella fase più calda, insomma, sempre più tifosi appassionati si sono rivolti allo streaming illegale per guardare le partite in diretta sui loro dispositivi. E questo ne è consapevole il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che si è subito mosso per, diciamo, tempi abbastanza brevi, coordinando un'operazione antipirateria che avrebbe portato alla chiusura, pensate un po', di 400 domini che erano accessibili, questi anche a livello globale. Insomma, quando poi partono queste cose, sapete voi che si estendono. Nel comunicato l'ente federale sottolinea che collegarsi a questi siti per vedere i match, ecco, non solo alimenta economicamente un network basato sull'illecito, che è fondato sulla violazione della proprietà intellettuale, ma porta con sé anche potenziali rischi per la sicurezza, perché ci si può infatti imbattere in pagine o anche in applicazioni che, insomma, ingannano il visitatore e lo spingono ad eseguire dei download malevoli o addirittura a cedere delle informazioni piuttosto riservate.

E andiamo ancora avanti, amici. In Australia, insomma, ci sono andati giù, come si dice, di brutto per quanto riguarda i social media che vengono usati dai giovani con età inferiore ai 16 anni. Sì, sembra che continuino ad accedere ai social media. Il primo ministro Anthony Albanese ha annunciato che la sanzione per la violazione della legge sarà ancora raddoppiata in quanto le piattaforme non avrebbero implementato delle protezioni adeguate. Il garante della privacy, comunque, attenzione perché già sta avviando delle indagini. La legge, che è denominata Social Media Minimum Age, è in vigore dallo scorso 10 dicembre 2025 e vieta di fatto ai minori di 16 anni l'accesso a Facebook, Instagram, Reddit, Snapchat, TikTok, Twitter, Threads. E poi attenzione, c'è anche YouTube, Twitch, Kick. Insomma, le piattaforme devono quindi verificare l'età prima dell'iscrizione. Il primo ministro australiano ha comunque dichiarato che sono stati rimossi e disattivati o limitati oltre 5 milioni di account. In caso di violazione della legge sono previste anche delle sanzioni fino a 49,5 milioni di dollari australiani, questo per la piattaforma, mentre una bella denuncia, insomma, per reato di sostituzione di persona per aver fornito chiaramente false generalità, per avere aggirato queste piattaforme, i minori e i loro familiari.

Andiamo ancora avanti, dopo la musica, amici, c'è una notizia che qualcuno sicuramente farà tirare giù un'imprecazione, ma dovete sapere che da questo mese, attenzione, sarà applicato il famoso dazio europeo di 3 euro ai pacchi che hanno un valore inferiore ai 150 euro spediti da paesi extra Unione Europea. Eh sì, voi che fate acquisti online, insomma, sempre da questo mese anche la tassa italiana di 2 euro per coprire le spese doganali, quasi certamente con questi balzelli saranno addebitati ai consumatori. E non è finita qui, insomma, ci volete proprio ammazzare, ditelo. Il 1° novembre 2026 arriverà pure la commissione di gestione europea, che saranno ancora 2 euro in più. Insomma, la dobbiamo dire noi, lo dite voi. Lo so che la tentazione è forte, però amici, dai, come si fa? Nel 2025 sarebbero entrati in Europa, dovete sapete, quasi 6 miliardi di articoli di basso valore, quindi ecco, il 90% dei quali provenienti dalla Cina. Sapete che cosa faranno i cinesi adesso? Abbasseranno di 2 euro il valore, così. Ma dico, li avete presi per finora erano esentati dai dazi doganali, ma l'Unione Europea ha deciso di eliminare questa agevolazione per 3 principali motivi: la concorrenza sleale, insomma, perché ricevono i sussidi dal governo cinese, loro, nei confronti di aziende europee, un aumento dell'inquinamento ambientale, mancato rispetto degli obblighi di sicurezza, insomma, di prodotti illegali. Però adesso io mi sto ponendo una domanda, così mentre siamo in onda: ma in Europa oggi che cosa si produce? Insomma, di solito chi si rivolge a questi mercati acquista capi di vestiario, elettronica, ma vengono prodotti queste cose, questi articoli in Europa? Fatemi capire.

tempo che è letteralmente volato in questo giovedì, amici. Noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web. Ci fermiamo qua. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora un grazie per averci seguito e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme. Come sempre vi rinnovo il nostro prossimo appuntamento a domani alla solita ora su questa radio.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: Sono le 17.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura alla politica, il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Questo è il comunicato pubblicato sui social dal ministro degli esteri Tajani, il quale ha spiegato che i due sono stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dopo la polemica lanciata dal Cremlino, l'ambasciatore di Mosca a Roma è stato convocato alla Farnesina.
1: Passiamo agli esteri. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha affermato che gli Stati Uniti continuano a fornire armi, inclusi i missili Patriot, all'Ucraina, ma che, a differenza degli europei, contribuiscono ad una risoluzione pacifica del conflitto. Per quanto riguarda Patriot, ha precisato che è evidente che le forniture USA di armi e tecnologie militari all'Ucraina sono in pieno svolgimento, ma che il presidente Vladimir Putin ne è perfettamente al corrente.
2: Torniamo in Italia con la cronaca. È stato condannato all'ergastolo con 3 mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta. Il 50enne che ha torturato per giorni e ucciso di botte la moglie 45enne Emanuela Massicci il 19 dicembre 2024. Il delitto è avvenuto nella loro casa di Ripa Berarda in provincia di Ascoli Piceno. L'uomo aveva subito tentato il suicidio tagliandosi i polsi. Nell'abitazione, al momento del femminicidio, c'erano anche i 2 figli della coppia di 8 e 10 anni che però non hanno assistito alla scena.
1: Un uomo è morto in un'abitazione a Sferracavallo, borgata Marinara di Palermo, sembra durante una lite familiare. L'uomo, secondo le prime informazioni, sarebbe andato a casa della sorella, dove sarebbe nata una discussione col cognato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso. I carabinieri stanno indagando per accertare la dinamica dell'accaduto e le eventuali responsabilità.
2: Economia, cartelle esattoriali, avvisi bonari e controlli automatici vanno in pausa per l'estate. Per tutto il mese di agosto l'Agenzia delle Entrate sospende l'invio delle comunicazioni ai contribuenti, mentre per le cartelle di pagamento lo stop si limita alle 2 settimane centrali. Chi ha una rateizzazione in corso però non ha diritto a nessuna tregua. Le scadenze restano fisse anche sotto l'ombrellone.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. I mondiali si avviano al finale con i quarti che vedono ben 6 squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco, una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato una Norvegia alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro una Svizzera che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
2: E per ora è tutto, a più tardi.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: C'è un rumore preciso che accompagna l'ingresso di Loredana Bertè nella musica italiana. Non è un applauso, non è un accordo di chitarra, è un graffio. Qualcosa che rompe l'aria, che taglia, che ti costringe ad alzare la testa. Loredana non arriva mai in punta di piedi. Arriva come arrivano le persone vere, con le spalle un po' curve per il peso di quello che hanno vissuto, ma con lo sguardo dritto, ostinato. Da subito è chiaro che non c'è una categoria pronta ad accoglierla. Troppo rock per essere addomesticata dal pop, troppo istintiva per stare comoda dentro una formula. Negli anni 70 e 80, quando la musica femminile in Italia ha ancora confini stretti e aspettative rigide, lei li prende e li spinge più in là. Non chiede permesso, non chiede scusa. Sale sul palco come se fosse casa sua, ma una casa disordinata, vissuta, piena di cicatrici e di luce. Quando canta non sembra mai che stia interpretando, sembra piuttosto che stia ricordando. Ogni parola ha addosso il peso di qualcosa che è successo davvero, anche quando non è autobiografico. È questo il segreto della sua voce. Non cerca la perfezione, cerca la verità. E la verità spesso è sporca, graffiata, stonata, quel tanto che basta per essere credibile. Sei bellissima non è una canzone romantica nel senso classico. È una ferita aperta che diventa forza. È il momento in cui la fragilità non viene nascosta, ma mostrata senza vergogna. Loredana non canta per sedurre, canta per sopravvivere. E chi ascolta lo sente subito. Non sta ascoltando una hit, sta assistendo a una confessione.

arriva "Non sono una signora" e tutto cambia. Non perché il messaggio sia più forte, ma perché è più scomodo. In un'epoca in cui alle donne si chiede di essere composte, rassicuranti, lei risponde con una identità che non si fa mettere in riga. "Non sono una signora", dice. E non lo dice per provocare, lo dice per dichiararsi libera. La libertà però ha sempre un prezzo. Loredana lo ha pagato più volte: le critiche feroci, con l'emarginazione, con il silenzio improvviso dell'industria, quando diventi troppo ingombrante. Lei stessa lo ha raccontato: essere se stessa le è costato caro, ma non ha smesso di esserlo. Il suo corpo sul palco diventa linguaggio, i movimenti sono istintivi, a volte scomposti, mai costruiti. Gli abiti non cercano di piacere, cercano di dire qualcosa. Ogni scelta estetica è una dichiarazione di indipendenza. In un mondo che chiede alle donne di essere gradevoli, Loredana sceglie di essere necessaria. Eppure, sotto quella corazza ruvida, c'è sempre stata una grande sensibilità, una malinconia profonda, una fame d'amore che attraversa molte delle sue canzoni. Non è mai stata l'artista invincibile, è sempre stata l'artista che cade, si rialza, spesso proprio davanti a tutti. Negli anni la sua carriera ha avuto curve, discese, risalite improvvise, momenti di enorme popolarità e momenti di silenzi quasi totali.

0: anche quando sembrava scomparsa, Loredana Bertè non ha mai smesso di esistere artisticamente, perché chi è davvero autentico non sparisce, resta sotto traccia, in attesa del momento giusto. E quel momento più volte è tornato. Ogni volta che riappare sul palco, ogni volta che la sua voce ricomincia a graffiare l'aria, succede qualcosa di raro. Il tempo si ferma, non importa quanti anni siano passati, l'urgenza è la stessa, l'intensità è la stessa. C'è una generazione che è cresciuta con lei e un'altra che l'ha scoperta dopo, magari per caso, magari grazie a una cover, a un festival, a una serata in cui la televisione si è ricordata di lei, e ogni volta la reazione è simile.
1: Adesso prendimi ancora le mani, poi fammi ballare, e dopo stringimi ma così forte da non respirare.
0: Ma quanto è vera? Perché Loredana Bertè non si può imitare, si può solo ascoltare e riconoscere. È una di quelle voci che non hanno bisogno di presentazioni, bastano poche note e sai già chi è. Sai già che non sarà comodo, sai già che non sarà superficiale. La sua forza quindi più grande è non aver mai cercato l'approvazione totale, non ha mai voluto piacere a tutti. Ha sempre voluto essere fedele a se stessa, anche quando significava restare sola. E oggi, guardando il suo percorso, quella solitudine si è trasformata in rispetto. Loredana Bertè non è più soltanto una canzone, è un'attitudine, è la dimostrazione che si può essere fragili e potenti allo stesso tempo, che si può sbagliare e cadere, ma poi tornare, che si può restare fedeli alla propria voce, anche quando il mondo ti chiede di abbassarla. E forse è per questo che quando finisce una sua canzone non scatta subito l'applauso, c'è sempre un piccolo secondo di silenzio, un attimo quasi sospeso, come quando qualcuno ha appena detto una verità troppo grande per essere coperta dal rumore. Poi si arriva all'applauso. Ma non è solo per la musica, è per il coraggio, è per la libertà, è per quella voce graffiata che da decenni continua a ricordarci che essere se stessi è l'atto più rivoluzionario di tutti.

0: Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Studio Radio, Original Classics.

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Tensione diplomatica tra Italia e Russia. Il governo ha espulso due diplomatici russi accusati di attività di spionaggio sul territorio nazionale. La decisione è stata comunicata all'ambasciatore di Mosca, convocato alla Farnesina per una formale protesta. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha definito le attività contestate un'ingerenza grave e inaccettabile contro la sicurezza nazionale. I due funzionari dovranno lasciare l'Italia entro 3 giorni. Mosca ha annunciato contromisure.
1: Il governo ha convocato per il 28 luglio a Palazzo Chigi la riunione del tavolo permanente sull'ex Ilva, lo rendono noto fonti sindacali. FIM CISL, FIOM CGL, WILM WIL, UGLM, USB e Feder Manager sono stati convocati alle 11 nella Sala Verde. La comunicazione arriva all'indomani del pressing sul governo dei sindacati, che avevano minacciato di autoconvocarsi qualora la convocazione non fosse pervenuta entro il 15 luglio.
2: L'arresto di Mario Adinolfi ai domiciliari per l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Il giornalista e leader del Popolo della Famiglia in una nota si dichiara innocente e vittima di una grave ingiustizia. Adinolfi confessa di scommettere e giocare da decenni, ma assicura di non essersi mai arricchito sulla pelle degli altri. Dopo 14 ore di perquisizione in casa mia, i poveri finanzieri sono andati via con 2 fogli di carta e un bancomat. Ecco il lusso che hanno trovato. Vivo da Monaco senza vizi, si legge nella nota.
1: Gli inquirenti che indagano sull'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre scorso a Pomezia, a Roma, hanno acquisito 7 manoscritti, appunti, 3 cellulari e 2 pendrive di Walter Lavitola, l'imprenditore ed ex giornalista ritenuto il mandante. Convocato ed interrogato ieri, Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha reso al PM dichiarazioni spontanee, respingendo le accuse. Al momento non è prevista una nuova audizione di Ranucci come testimone.
2: Volkswagen vara una maxi ristrutturazione. Il gruppo tedesco valuta fino a 100.000 esuberi e la chiusura di 4 stabilimenti in Germania per affrontare la crisi del settore automobilistico. Sul tavolo del consiglio di sorveglianza un piano di drastica riduzione dei costi, contestato dai sindacati che hanno già annunciato mobilitazioni in tutto il paese.
1: Infine il calcio, tegola per il Milan. Christian Pulisic dovrà restare fermo dalle 3 alle 6 settimane. Gli esami dopo l'infortunio riportato nella sfida contro il Belgio ai mondiali hanno evidenziato una microfrattura del perone con edema osseo. L'attaccante statunitense salterà così le prime settimane della preparazione estiva. Un'assenza importante per Amorim, che aveva indicato Pulisic come un giocatore centrale nel suo progetto tecnico.
2: Ed è tutto, a più tardi.

Torna Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

Giovedì 9 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani e i santi martiri cinesi. La luna è calante e il proverbio scelto per questa giornata, finché c'è vita c'è speranza, invita all'ottimismo, avendo già a disposizione il nostro bene più grande. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 455 a Tolosa Lufabito veniva proclamato imperatore romano d'Occidente. Nel 1877 si apriva a Londra la prima edizione del torneo tennistico di Wimbledon, a cui partecipavano 22 giocatori. Nel 1948 il romanzo Villa Tarantola di Vincenzo Cardarelli vinceva la seconda edizione del premio Strega. Nel 1955 Bertrand Russell divulgava il testamento spirituale affidatogli dal fisico Albert Einstein, un appello a tutti gli scienziati per scongiurare i rischi di conflitto nucleare. Nel 1972 la bresciana Maria Cressari vinceva il campionato italiano di ciclismo femminile e nel 1979 il presidente italiano Sandro Pertini affidava a Bettino Craxi il mandato di governo, ma il primo socialista a ricevere l'incarico avrebbe dovuto rinunciare per il mancato appoggio democristiano. Nel 1981 la Francia distribuiva i primi 4.000 terminali Teletel con cui gli elenchi telefonici diventavano elettronici. Nel 1997 la giustizia sportiva sospendeva per un anno la licenza al pugile Mike Tyson che in combattimento aveva morsicato l'orecchio all'avversario Evander Holyfield. 20 anni fa, nel 2006, a Berlino la nazionale di calcio italiana conquistava il suo quarto titolo mondiale, battendo la Francia ai rigori per 5-3. E nel 2012 il virus informatico Doomsday bloccava la connessione internet a migliaia di utenti nel mondo perché il programma creato per aggirarne gli effetti aveva smesso di funzionare. Sono nati il 9 luglio, nel 1879, il compositore Ottorino Respighi. 90 anni fa, nel 1936, l'attore Lino Banfi. Nel 1938 il virologo Giulio Tarro e nel 1950 il tennista Adriano Panatta. Sono nati oggi anche l'attore Tom Hanks nel 1956, i calciatori Gianluca Vialli nel 1964 e Paolo Di Canio nel 1968, i giornalisti e conduttrici TV Stefania Cavallaro nel 1975 e Veronica Gentili, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 9 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli ogni giorno su accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano la politica. Volevamo cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione, renderlo più concreto, più responsabile, più attento alla sicurezza dei cittadini. I fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma. Così sui social la premier Giorgia Meloni, la proposta di un nuovo regime di sanzioni contro le reti criminali che sfruttano il traffico di migranti è un segnale importante verso questo obiettivo. L'Europa sappia difendere i propri confini e governare i flussi migratori con umanità, ma anche intransigenza, afferma la Presidente del Consiglio.
1: Tensione diplomatica fra Italia e Russia. Il governo ha espulso due diplomatici russi accusati di attività di spionaggio sul territorio nazionale. La decisione è stata comunicata all'ambasciatore di Mosca, convocato alla Farnesina per una formale protesta. Il ministro degli esteri italiani ha definito le attività contestate un'ingerenza grave e inaccettabile contro la sicurezza nazionale. I due funzionari dovranno lasciare l'Italia entro 3 giorni. Mosca ha annunciato contromisure.
2: Un uomo di circa 50 anni è morto in un'abitazione a Sferracavallo, borgata Marinara di Palermo, sembra durante una lite familiare con il cognato. Al loro arrivo i sanitari del 118 hanno trovato la vittima a terra, priva di vita, accanto al cancello d'entrata dell'abitazione. Sarebbe stata schiacciata dal peso del cognato che gli sarebbe caduto addosso durante la colluttazione. L'uomo, affetto da obesità grave, è stato trovato sotto shock dai carabinieri che stanno ora indagando per accertare con precisione la dinamica dell'accaduto.
1: Terza ondata di caldo africano e nessuna tregua prima del 20 luglio. Temperature medie sui 35 gradi con picchi di 40. La prossima settimana più 10 gradi sulle medie del periodo. Estate bollente in tutta Italia. Al nord sole e caldo intenso fino a 39 gradi. Centro e sud soleggiati e caldo. A Milano 27 gradi la minima e 37 di massima, mentre a Roma si toccano i 36 gradi. Temporali al nord domani, sulle Alpi, occasionali in pianura e acquazzoni sui monti. Tra domenica e lunedì picco del caldo con 42 gradi in Sardegna.
2: Lo stipendio medio annuo è di 27.649 euro. Gli stipendi sono scesi negli anni, ma lavorano più persone. Il rallentamento della crescita dei salari parte nei primi anni 80 con una riduzione del 3% nel 1976-79 e valori prossimi allo zero nel 1996-2000, punti minimi 2020-2024 con una contrazione di circa 0,6% per lo shock inflattivo del biennio 2022-2023. Le famiglie si allargano grazie al lavoro da remoto che riduce la penale bambini dell'87% e aiuta la fecondità. Assegno unico frena il lavoro femminile, meglio anche i bonus nidi.
1: I mondiali di calcio si avviano al finale con i quarti che vedono ben 6 squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco, una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato la Norvegia, alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale, dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro la Svizzera, che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: This is Studio Radio, 24 hours a day. Welcome to Studio Radio, 24 hours a day. We play the best sound of yesterday.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Parliamo oggi di Randy Crawford. Nata come Veronica Crawford il 18 febbraio 1952 a Macon, in Georgia, Stati Uniti. Cresciuta a Cincinnati, in Ohio, in una famiglia numerosa che amava il canto, già da ragazzina cantava nei cori scolastici e della chiesa. E all'età di 15 anni iniziò ad esibirsi nei club, accompagnata dal padre, con un salto precoce nel mondo della musica live. Negli anni 70, infatti, entra nel circuito jazz e rhythm and blues, collabora con musicisti del calibro di George Benson e Cannonball Adderley. Il grande salto arriverà nel 79, quando sarà voce solista nella traccia Street Life del gruppo dei Crusaders, un brano che la porta alla notorietà internazionale.

nonostante sia americana, sarà in Europa che Randy otterrà la sua maggiore popolarità, con più alti risultati in classifica nel Regno Unito che nel suo paese natale. One Day I Fly Away del 1980 è uno dei suoi brani più iconici, che diventa praticamente un evergreen soul pop. Poi arriva You Might Need Somebody dell'81, una canzone che entra nell'immaginario collettivo. Un album come Secret Combination dell'81 che resterà in classifica nel Regno Unito per settimane, confermando la sua forte presa sul pubblico europeo. Anche se ha avuto un successo internazionale, però non ha mai ottenuto un grande hit come solista nella classifica Billboard Hot 100 negli Stati Uniti. Nel 1982 ha ricevuto il premio Best British Female Soul Artist ai Brit Awards, un curioso riconoscimento per un'artista americana, dovuto però alla sua popolarità proprio nel Regno Unito. Oltre ai generi jazz e rhythm and blues, ha spaziato anche nel funk, nella disco e nella musica soul, dimostrando una grande versatilità. Ha vissuto momenti delicati, però nel 2018 era prevista a un farewell tour in Sudafrica, ma che fu cancellato a causa di un ictus che le impedì di esibirsi. Randy Crawford comunque rappresenta quel tipo di artista che, pur non essendo sempre in prima linea nelle classifiche americane, ha lasciato un segno profondo nel panorama internazionale della musica soul jazz. La sua voce calda, la sua intensità interpretativa e la capacità di trasformare ogni brano in suo la rendono perfetta per momenti di trasmissioni radiofoniche più rilassate, eleganti, con toni nostalgici ma mai banali. If you're not-

0: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.
1: Studio Radio, The Vintage Station.

Roma, Parigi, Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: A vintage station.
2: Sono le 20 e un minuto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22.

notte su questa città. Sarà stato un appuntamento o la forza di gravità, oppure un falso movimento a scaraventarci qua.

Paganini, please play my Rhapsody.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: La notte come il giorno.
2: In the morning con Tony Marano.
3: Giovedì mattina, studio radio, abbondantemente oltre la metà settimana, pronti nuovamente per cominciare, belli, freschi per modo di dire. Siamo nuovamente qui in studio. Sono Tony Marano fino alle ore 9 in vostra compagnia. In regia c'è Gianni Mai. Alla supervisione tecnica Marco Del Monte. Il nostro numero telefonico è 339-633-0800. Questa è la nostra consueta striscia quotidiana che si sviluppa tra il lunedì e il venerdì, ore 8 dopo le notizie. Insieme con noi tanti grandi classici come di consueto, ma anche notizie, informazione, attualità, curiosità dall'Italia e dal mondo. Partiamo subito con la prima canzone in programma perché ho visto una scaletta veramente ricca, e allora piatto ricco, mi ci fico. Buona giornata.

C'è un'immagine che sta facendo in questi giorni il giro del mondo. È l'immagine dei tifosi giapponesi che puliscono lo stadio prima di andarsene. I tifosi giapponesi infatti puliscono gli stadi grazie a una profonda tradizione culturale chiamata Osoji, che insegna fin dall'infanzia l'importanza di prendersi cura degli spazi condivisi. Nelle scuole giapponesi infatti gli studenti partecipano regolarmente alle attività di pulizia, imparando che mantenere pulito un luogo è una responsabilità collettiva, è una forma di rispetto verso gli altri. Questo senso civico ci riflette anche negli eventi sportivi. Dopo le partite molti tifosi si raccolgono spontaneamente i rifiuti sugli spalti prima di lasciare lo stadio, un gesto che si ripete in ogni grande torneo internazionale che viene spesso elogiato dalla FIFA e dai media di tutto il mondo come esempio di educazione, rispetto e responsabilità sociale.

questa mattina vi voglio raccontare un'incredibile storia legata alla principessa Diana. Ve la ricordate, vero, tutti quanti? La principessa Diana, pensate, che aiutò una bambina che aveva perso una gamba. Anni dopo il principe Harry la incontrò e scoprì che si chiamava Diana in onore di sua madre. Nel gennaio del 97 la principessa Diana infatti si recò in Angola insieme alla Croce Rossa per attirare l'attenzione del mondo sulle devastanti conseguenze delle mine antiuomo. Durante quella visita conobbe Sandra Tika, una ragazza di appena 13 anni che aveva perso una gamba dopo aver calpestato una mina. Sedute all'ombra di un albero di fico, mentre i medici prendevano le misure per una nuova protesi, Diana non riuscì a trattenere le lacrime ascoltando il racconto della giovane. 22 anni più tardi, nel 2019, il principe Harry tornò nello stesso paese per proseguire il lavoro che sua madre aveva contribuito a far conoscere al mondo. Durante il viaggio incontrò nuovamente Sandra, che nel frattempo aveva 35 anni, era sposata e madre di 3 figli. L'incontro fu profondamente emozionante, ma un dettaglio colpì Harry più di ogni altro. Sandra gli presentò una delle sue figlie, che si chiamava Diana. Aveva scelto quel nome per rendere omaggio alla donna che, quando era soltanto una bambina ferita dalla guerra, si era seduta accanto a lei, l'aveva ascoltata e le aveva mostrato una compassione che non aveva mai dimenticato.

90. Weekend Mix. L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22.

non so, cari amici di Studio Radio, se siete amanti dei cartoni animati o avete bambini che li guardano e quindi di conseguenza anche voi ne approfittate. Parliamo di un film di animazione della Pixar, Cars, dove c'è Seth MacQueen che riesce a pareggiare una gara storica allungando la lingua proprio sulla linea del traguardo. Quella che sembrava una scena esagerata da cartone animato si è trasformata in realtà durante una corsa di cavalli, pensate, nel Regno Unito. L'episodio è avvenuto durante le Kazu Diomed Stakes del 2021, disputate all'ippodromo di Epsom Downs. Il prosangue On Viz Isaz, allora undicenne, tagliò il traguardo praticamente appaiato a un altro concorrente. A occhio nudo era impossibile stabilire il vincitore, ma la fotografia ufficiale rivelò un dettaglio sorprendente: il cavallo aveva allungato completamente la lingua nell'esatto istante in cui attraversava la linea d'arrivo. La vittoria venne registrata ufficialmente per un naso, il margine più ridotto normalmente utilizzato nelle corse ippiche. Tuttavia l'immagine divenne virale perché la lingua sporgente del cavallo fece immediatamente pensare a migliaia di persone alla celebre manovra di Seth MacQueen in Cars. La somiglianza era talmente impressionante che molti credettero inizialmente si trattasse di un fotomontaggio. Anche se la lingua non viene considerata ufficialmente per determinare il margine di vittoria, quella fotografia è diventata una delle immagini più curiose. Vi voglio parlare questa mattina, cari amici di Studio Radio, di una casa che si trova in Texas che rimase invenduta per mesi. Mentre i potenziali acquirenti trattavano sul prezzo, confrontavano altre offerte o semplicemente passavano oltre, il proprietario decise di tentare una strada diversa. Invece di cercare una sola persona disposta a pagare centinaia di migliaia di dollari, offrì a migliaia di persone la possibilità di vincerla spendendo appena $10. Sì, avete capito bene. L'idea divenne rapidamente virale. Secondo la storia ampiamente diffusa sui social, circa 200.000 persone parteciparono all'iniziativa, trasformando una proprietà difficile da vendere in un evento capace di attirare l'attenzione di tutto il paese. Il risultato avrebbe generato quasi 2 milioni di dollari di incassi, molto di più di quanto il proprietario si aspettasse di ottenere attraverso una vendita tradizionale. Sebbene alcuni dettagli della vicenda non siano stati verificati in modo indipendente, il concetto offre una lezione interessante sul marketing e sulla percezione del valore. La maggior parte delle persone cerca di vendere il proprio prodotto, i migliori strateghi invece cercano di ampliare il mercato. Quando il costo d'ingresso è passato da centinaia di migliaia di dollari a soli $10, l'intera conversazione è cambiata. Improvvisamente persone che non avrebbero mai pensato di acquistare quella casa si sono sentite coinvolte e interessate a partecipare. Questa storia ci ricorda che a volte il problema non è ciò che offri, ma il modo in cui lo presenti. La creatività può aprire porte che il denaro da solo non riesce ad aprire.

Giovedì 9 luglio 2026 la chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani e i santi martiri cinesi. La luna è calante e il proverbio scelto per questa giornata, finché c'è vita c'è speranza, invita all'ottimismo, avendo già a disposizione il nostro bene più grande. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 455 a Tolosa l'ufficiale Abito veniva proclamato imperatore romano d'Occidente. Nel 1877 si apriva a Londra la prima edizione del torneo tennistico di Wimbledon, a cui partecipavano 22 giocatori. Nel 1948 il romanzo Villa Tarantola di Vincenzo Cardarelli vinceva la seconda edizione del premio Strega. Nel 1955 Bertrand Russell divulgava il testamento spirituale affidatogli dal fisico Albert Einstein, un appello a tutti gli scienziati per scongiurare i rischi di conflitto nucleare. Nel 1972 la bresciana Maria Cressari vinceva il campionato italiano di ciclismo femminile e nel 1979 il presidente italiano Sandro Pertini affidava a Bettino Craxi il mandato di governo, ma il primo socialista a ricevere l'incarico avrebbe dovuto rinunciare per il mancato appoggio democristiano. Nel 1981 la Francia distribuiva i primi 4.000 terminali Teletel, con cui gli elenchi telefonici diventavano elettronici. Nel 1997 la giustizia sportiva sospendeva per un anno la licenza al pugile Mike Tyson, che in combattimento aveva morsicato l'orecchio all'avversario Evander Holyfield. 20 anni fa, nel 2006, a Berlino la nazionale di calcio italiana conquistava il suo quarto titolo mondiale, battendo la Francia ai rigori per 5-3. E nel 2012 il virus informatico Doomsday bloccava la connessione internet a migliaia di utenti nel mondo perché il programma creato per aggirarne gli effetti aveva smesso di funzionare. Sono nati il 9 luglio, nel 1879, il compositore Ottorino Respighi. 90 anni fa, nel 1936, l'attore Lino Banfi. Nel 1938 il virologo Giulio Tarro e nel 1950 il tennista Adriano Panatta. Sono nati oggi anche l'attore Tom Hanks nel 1956, i calciatori Gianluca Vialli nel 1964 e Paolo Di Canio nel 1968, i giornalisti e conduttrici TV Stefania Cavallaro nel 1975 e Veronica Gentili, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 9 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli ogni giorno su accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Ed è proprio così, cari amici di Studio Radio. È vero che molti studenti sognano di laurearsi un giorno. Lei invece quel traguardo lo aveva già raggiunto anni prima, eppure a 62 anni ha deciso di tornare sui banchi di scuola per un motivo molto semplice: non aveva mai smesso di amare l'apprendimento. Per tutto il semestre così ha frequentato le lezioni, sostenuto gli esami, partecipato alle attività e consegnato ogni elaborato come qualsiasi altro studente. I compagni la consideravano una delle allieve più diligenti e motivate del corso, senza immaginare che dietro a quella storia si nascondesse un dettaglio ancora più speciale. Il docente di marketing digitale che correggeva i suoi compiti era suo figlio. Nonostante ciò, la donna ha rispettato tutte le regole accademiche e ha mantenuto il segreto per mesi. Solo nell'ultimo giorno di lezione il professore ha rivelato davanti a tutti chi fosse davvero quella studentessa modello. La storia è diventata virale dopo che il docente ha condiviso la sua emozione sui social. Spero di avere a 62 anni la stessa voglia di imparare che ha mia madre, ha scritto. Migliaia di persone si sono riconosciute in quel messaggio perché dimostra che il desiderio di crescere, migliorarsi e acquisire nuove conoscenze non ha età. Spesso pensiamo che studiare sia qualcosa di riservato ai giovani. Storie come questa ci ricordano invece che la curiosità, i sogni e la voglia di mettersi in gioco possono accompagnarci per tutti.

spostiamo in Cina stamane, prima di chiudere il nostro consueto appuntamento quotidiano, dove un talentuoso inventore e studente di fisica di nome Fan Shizan, conosciuto sulle piattaforme digitali come Swordman Fan 13, è riuscito a sviluppare una straordinaria flotta di droni progettati con la forma e i dettagli delle tradizionali spade cinesi, facendoli volare contemporaneamente in spazi aperti. L'aspetto più sorprendente di questa innovazione tecnologica è l'avanzato sistema di controllo gestuale che ha realizzato. Grazie a sensori in grado di riconoscere i movimenti in tempo reale, può guidare l'intero squadrone in volo utilizzando esclusivamente i gesti e i movimenti delle mani. I video delle sue dimostrazioni, nei quali sembra ricreare le leggendarie tecniche delle arti marziali che permettono di controllare armi fluttuanti con la sola forza della volontà, sono diventati virali in tutto il mondo, conquistando milioni di utenti. Il motivo del loro successo è la perfetta fusione tra la moderna tecnologia dei droni e il fascino senza tempo dell'estetica tradizionale delle arti marziali cinesi. Hello.

prima di chiudere, una cappatina in Cile, dove ci sono delle studentesse, pensate, che hanno creato delle caramelle gommose anticancro e si sfideranno in un concorso scientifico mondiale negli Stati Uniti. Si chiamano Valesca Foundes ed Emilia Pedrero, studentesse del liceo bicentenario de Excellencia Polivalente di San Nicolás, che rappresenteranno il Cile alla Genius Olympiad di quest'anno, competizione internazionale per progetti scientifici scolastici che si terrà a Rochester, negli Stati Uniti. La loro ricerca si concentra sul nopal, un cactus ricco di composti bioattivi studiati per i possibili benefici sul metabolismo, sulla glicemia e sulla salute generale. Partendo da questa idea, le due ragazze hanno creato delle caramelle gommose commestibili a base di nopal, una proposta innovativa pensata per rendere queste proprietà più pratiche, attraenti e facili da consumare. Il progetto è stato sviluppato per 2 anni insieme alla docente Valentina Garcia, tra test, miglioramenti della formula e presentazioni in fiere scientifiche regionali e nazionali. Grazie al loro impegno hanno ottenuto l'accreditamento internazionale per competere e presentare la loro ricerca fuori dal paese. Un risultato che dimostra come la scienza scolastica possa aprire grandi opportunità quando ci sono curiosità, disciplina e supporto educativo.

chiusura di appuntamento per quanto riguarda questo giovedì mattina. Noi torneremo in replica questa sera dopo la mezzanotte, come di consueto facciamo tutti i giorni tra il lunedì e il

0: notte come il giorno.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Giovedì, siamo già arrivati alla metà della settimana, giovedì d'estate, eccoci qua, io sono Maurizio Rossi, ben ritrovati, è l'appuntamento con la tecnologia che anche oggi cercheremo di portarvi con tante novità, e ce ne sono, quindi vale la pena come sempre seguire il nostro appuntamento, anche perché fra una news e l'altra avremo tanta buona musica da ascoltare, state con noi.

quest'oggi, amici, volevo parlarvi di intelligenza artificiale, perché insomma ne stanno succedendo delle belle a quanto pare, e soprattutto il governo americano, che avrebbe revocato il ban imposto circa 2 settimane fa al modello Mythos 5 di Anthropic, che comunque, attenzione, sì, sembra sia tornato accessibile però a circa 100 istituzioni negli Stati Uniti, ed è una cosa incredibile, veramente ve lo posso assicurare io che l'ho visto. E poi attenzione, perché OpenAI è stato imposto un rilascio di GPT 5.6. nel frattempo però la Cina ha ridotto il gap con un modello che è il GLM 5.2 di ZA. Donald Trump ha proprio firmato questo ordine esecutivo che prevede un controllo preliminare volontario dei nuovi modelli prima del rilascio pubblico. Lo scopo è quello di verificare, ecco, se sono state implementate delle protezioni sufficienti per impedire in particolare l'uso durante gli attacchi informatici. Questo controllo comunque è stato applicato, dicevo, con GPT 5.6, mentre per Cloud Mythos 5 e Fable 5 è stato imposto un divieto di accesso delle persone, aziende, organizzazioni non statunitensi per motivi di sicurezza nazionale. Ecco, un'azienda straniera avrebbe comunque aggirato le protezioni ed usato Cloud Fable 5 per scoprire le vulnerabilità software che potrebbero essere sfruttate per attacchi contro i sistemi americani. E veramente questo, amici, è una cosa, dicevo, incredibile, lasciatemelo dire, quello che hanno combinato con Anthropic.

Andiamo ancora avanti, amici, perché la notizia è di cronaca. Insomma, con i mondiali di calcio c'è chi, come si dice, vedeva le partite a scrocco. È facile dirla così. E insomma, i mondiali che sono entrati nella fase più calda, insomma, sempre più tifosi appassionati si sono rivolti allo streaming illegale per guardare le partite in diretta sui loro dispositivi. E questo ne è consapevole il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, che si è subito mosso per, diciamo, tempi abbastanza brevi, coordinando un'operazione antipirateria che avrebbe portato alla chiusura, pensate un po', di 400 domini che erano accessibili, questi anche